Yeah, raw, raw, raw, raw, raw, raw, raw, raw, raw, raw, raw, raw, raw, raw, raw, raw, raw, raw, raw, raw, raw, raw, raw, raw, raw, raw, raw, raw, raw, raw, raw, raw, raw, raw, raw, raw, raw, raw, raw, raw, raw, raw, raw, raw, raw, raw, raw, raw, raw, raw, raw, raw, raw, raw, raw, raw, raw, raw, raw, raw, raw, raw, raw, raw, raw, raw, raw, raw, raw, raw, raw, raw, raw, raw, raw, raw, raw, raw, raw, raw, raw, raw, raw, raw, raw, raw, raw, raw, raw, raw, raw, raw, raw, raw, raw, raw, raw, raw, raw, raw, raw, raw, raw, raw, raw, raw, raw, raw, raw, raw, raw, raw, raw, raw, raw, raw, raw, raw, raw, raw, raw, raw, raw, raw, ra